Не дури та. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi. E che si fa adesso? Si apre il cofanetto delle classifiche. All'interno di questo meraviglioso contenitore di musica eterna, devo dire, tra mixata e non, andiamo a scovare in quei gioielli da riproporvi e che arrivano dalle classifiche di vendita di quel periodo. Siamo nell'agosto del 1965 e, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, il fenomeno d'oltreoceano comincia a farsi consistente e troviamo a dominare la classifica di quel tempo questa canzone.
4: C'era una volta

È sempre un grande piacere ritrovare determinate canzoni. Questa fu uno degli esempi di artisti americani che sono venuti ad avere il loro momento di gloria anche qua da noi. La canzone era Downtown, lei era Petula Clark, che in italiano faceva ciao ciao. A proposito di italiani, questi che hanno un nome diciamo latinoamericano, si chiamano Marcellos Ferial, si chiamavano almeno, e incisero la versione italiana di, quindi una cover, del celebre successo degli Animals, The House of the Rising Sun. Qui da noi era La Casa del Sole.

0: Santo.
1: Classici a tutta manetta da quel periodo, siamo nel 1965 e voglio soltanto ricordarvi che guardando la classifica americana nei primi 10 posti, ripeto 1965, ce n'è solo uno che posso essere certo che voi ricordate ed è I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sì, è tutto lì. Noi adesso torniamo nei nostri archivi come sempre facciamo, vi esortiamo a scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, navigateci all'interno, ci trovate in maniera molto rapida e ci portate con voi nelle vostre vacanze in tutto il mondo senza perdere una sola nota della musica di Radio 607080. A tra poco, ciao.
2: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

facci caso, si ha sempre voglia di partire, di andare, di rilassarsi, di cambiare aria, però dopo qualche giorno hai voglia di tornare a casa. Chissà perché, perché a casa ci sono tante cose belle, come hai detto tu. Uno che insomma è legato molto alla propria abitazione, la casa è sempre la casa, possiamo dirlo, anche se in vacanza si sta bene, però a un certo punto dici aspetta che voglio tornare a casa. E infatti vedi la canzone Portami a casa, Take Me Home, del grande Phil Collins. Allora, Fabio ha voglia di svegliarsi e ci svegliamo dai con i Creedence, con Have You Ever Seen the Rain.

Fabio, per svegliarsi ci vuole anche un po' di ritmo, no? Appena appena, eh? Anche se la mattina si è sempre un attimo più dolci, no? È vero? Ever you ever seen the rain? Grandissimi Credence, va bene. Ciao, Elton John insieme a Kiki nel 76 fece Don't Go Break.

0: A volte ti chiedi come potessero fare nel 75-76 a fare pezzi del genere. Noi al giorno d'oggi non ce lo sogniamo neanche, ma con quello che avevano a disposizione, parlo di strumentizzazione eccetera eccetera, era molto difficile trovare anche il ritmo giusto eccetera eccetera. Eppure Elton John con Rockin' Man, Crocodile Rock, Don't Go Breaking My Heart e tutto ciò che ha fatto è riuscito a fare ballare un'intera generazione. Guarda che una roba incredibile. E la voce insieme a lui era quella di Kikidi. Ma guarda che c'è Mario da
1: Buongiorno,
0: Milano.
1: Pier. Mario da Milano. Dai che si ricomincia un'altra settimana di sole, caldo. E vabbè, dai. Nino Bonocore, scrivimi, me la fai sentire che è molto molto carina. Grazie, buona giornata e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di 60, 70, 80. Buona giornata a tutti. Ciao Pier.

Era bello quando si scrivevano le letterine, eh? Lo so. Creava molta atmosfera. Grande pezzo italiano questo di Buonocore, eh? Scrivimi. Grazie Mario, buona giornata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: È 3 giorni che ho in mente una canzone e tu mi devi aiutare a tirarmela fuori dalla testa, perché non so cos'è, neanche cos'è, che canzone cos'è. È e né chi la canta.
3: Sì.
2: Ah, ti dico a posto, solo, siamo... ho comprato un cielo al supermercato, con 2 soldi pazzi l'ho pagato, non so che canzone è, ma ce l'ho in mente, non riesco a tirarmela fuori, so che è una canzone ma non so chi la canta e non so neanche che canzone sia, dove sia andata a prenderla.

pezzo del 1980, si parla di insomma 46-47 anni fa. Enzo Malepasso, molto simile a Nino D'Angelo tra le altre cose come figura, la canzone era Ti voglio bene, vedi che la si trova, un po' di pazienza. Allora, saluto Eleonora, Fabiola e Jessica con We Are The World, USA for Africa.

0: Allora, quando vuoi sentire tutti gli artisti americani cantare insieme, devi sentire questa We Are The World, perché senti le più belle voci del mondo tutte assieme, è una cosa incredibile. E io ho seguito dai provini fino all'esecuzione finale questo pezzo, diretto naturalmente dal grande Quincy Jones, e c'era da divertirsi a sentire e a vedere ciò che facevano in studio, perché loro si divertivano, ma nel frattempo guarda che
1: sempre
0: hanno fatto,
1: e comunque alla faccia dell'autotune moderno, senti qua che robetta.
0: E che robetta. E come dico sempre io, ci hanno provato anche gli inglesi, ma insomma, anni luce indietro, anni luce proprio, dico. Va bene, era We Are The World, grazie ragazze. C'ho un pezzo dei Simply Red che voleva sentire Giovanni di Travagliato. Buona giornata anche a te, buon caldo, buone vacanze, buon tutto, come to my head.

qua giustamente mi fanno anche delle osservazioni. Saluti tutte le categorie, ma non saluti noi che siamo sempre all'opera. Chi sono loro? Ah, Domenico, vabbè. A volte mi dimentico, ma sarebbero tante le categorie da salutare, ma quella dei Metronotte proprio io non l'ho mai. No, il Metronotte non li ho mai salutati. Loro iniziano alle 10 la sera e finiscono alle 6 la mattina circa, insomma, orario notturno, lavoro molto molto pesante, vabbè, comunque li salutiamo. Buona giornata a voi, buon riposo se state per andare a coricarvi, e via. No, perché la settimana di Ferragosto non tutti vanno in vacanza, no, tanti lavorano, come no, guarda lì, camerieri, cuochi, barman, hostess, mamma mia, quante categorie all'opera. Per voi Lionel Richie.

0: Beh, tanti sono qua, poi mi scrivono, non ci sono solo i camerieri, le cameriere, i cuochi, gli chef, eccetera. Ci sono anche i bagnini che lavorano, vabbè, ma i bagnini lavorano 2 mesi d'estate, dai, abbi pazienza, poi da ottobre che fanno? Cioè, non ho capito. Non è una categoria che lavora quasi tutto l'anno, no? Perciò, vabbè. Comunque salutiamo anche loro, via via. Allora l'estate bruciante. Questa è un'estate bruciante. Piero, come mai oggi non sei per risaie? Oggi non cammini.
1: Ciao, saluti da Piero da Robbio. Oggi niente risaie. Ci risentiamo domani mattina. Ciao a tutti.
0: Ciao Piero, buona giornata. Niente risaie, dice. Vabbè. Allora, vuoi che mancassero i Pink Floyd stamattina? Quasi impossibile, no? E allora, Guglielmo, per te. Learning to fly.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

allora chi è che ho dovuto ringraziare? Alfonso, per questo Double Trouble di Eric Clapton. Non un grandissimo chitarrista, ma effettivamente penso non è male. Sentire lui che suona la chitarra, sentire altre persone, altri chitarristi, è tutta un'altra cosa. Però lui è riuscito sempre a dare quel tocco di finezza alle canzoni che piace molto, davvero. Ecco la Barbara Streisand con Barry Gibb, grande pezzo d'atmosfera. Devo ringraziare Maria.

0: Che classe però, Barbara Streisand e Barry Gibb insieme. Beh, un duo meraviglioso, devo dire. Grazie per Guilty. Buongiorno Zoraida, buongiorno, buongiorno. Grazie del buongiorno, grazie Cecilia. Sono dimenticato di fargli auguri a Lorenzo, Lorenze, eccetera, eccetera. Oggi è il giorno di San Lorenzo. Che i vostri desideri diventino realtà. Bella questa. Milano e Vincenzo.
1: Milano sono tutto tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Allora, mi ha scritto una signorina, una signora, insomma, che si chiama Lorenza. Io è la prima volta che sento nome femminile così, davvero, Lorenza. È la prima donna che conosco che si chiama Lorenza. Davvero, io... Di Lorenzi ne conosco tanti, ma Lorenza proprio poi... Grande giornata per voi, buona... Buon onomastico, si dice così, no? E i desideri diventano realtà, sicuramente, va bene. Milano e Vincenzo Fortis, che c'è qua? Wang Chung, mamma mia, quanto tempo!

vuoi fare tu ora? Adesso mi scrive la Barbara, il mio più grande desiderio sarebbe viaggiare, viaggiare, viaggiare tutto l'anno. Allora sai che devi fare? Ti prendi un anno sabbatico, non fai nulla e viaggi. Vai! Scendi da un aereo, sali sull'altro, ti fai un anno così di in giro per facciamo per l'Europa, dai, non diciamo per il mondo perché sarebbe troppo oneroso e troppo, vabbè, insomma, lasciamo per l'Europa, ti giri un pochettino, qua c'hai 30 stati da venirti qua. Potrebbe essere un'idea, no? Un anno sabbatico, il classico anno dove uno decide di non far nulla, partire via. Allora, un bel pezzo questo, The Tears for Fears, che spesso e volentieri sentiamo, eh? Questa mattina con Mad World.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi un milione di posti di lavoro.
2: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
5: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto.
4: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichilla del Sette Bello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Buongiorno Pier, buona giornata. Ci sarebbiamo alzato il livello qua, musica di classe, a quanto sento, potevano mancare i Queen, no, vero? Un po' particolare però stamattina. La versione di Somebody to Love cantata da George Michael, è il concerto tributo del 92, se riesci a trovarlo.

bellissima interpretazione questa di George Michael di Somebody to Love, però io sono sempre del mio parere, possono fare tutti i tributi che ne vogliono, la voce di Mercury, ragazzi, resta sempre questa, non c'è niente da fare, no. Inimitabile. E oltretutto poi i pezzi cambiano, perché in base all'interpretazione vocale poi dà il senso al pezzo, e Freddie Mercury era tutto questo.

vedi? Non c'è niente da fare, è la voce graffiante, è la voce prorompente di Freddie Mercury che dà il senso ai pezzi, no? Vabbè, era Radio Gaga, grazie Palmira, buona giornata anche a te. 8:53, siamo in chiusura quasi.

0: Ma lo sai, no? Che ci sono i dati audio radio, uno ti chiama e dice: ma che radio ascolti tu?
1: Guarda che noi, anche se un po' che non ci sentiamo, ti ascoltiamo sempre, eh? Ok? Noi ascoltiamo sempre Radio Birichina. Ciao Pier, buona giornata. Grande 60, 70, 80. Ciao Pier, ciao ciao ciao.
0: Allora Bruno, davvero non so se vi è mai arrivata a casa la telefonata di quello che dice: questo è un servizio a Uniradio, lei che radio ascolta? Io dico sempre, no, non dico 60, 70, 80, non so che dico io, la prima radio che mi viene in mente, dico, come faccio a dire 60, 70, 80 io? Cioè, non ho capito. Però la telefonata può arrivare a casa, mica detto che... Federica, buongiorno, buongiorno anche a te, buongiorno.

0: che dice che è tornato il caldo e arriverà di brutto ancora da mercoledì.
1: No, arriva una nuova settimana di arsura tra piaghe d'Egitto e caldi senza cognizione. Siamo pronti, nel frattempo Pierangelo, puoi mettere su una canzone di Tina Turner, che così almeno siamo felici. Buongiorno e buon lunedì e buona settimana di vacanze a chi c'è e a chi di lavoro a chi non c'è.
0: Ci sono tutti, ci sono tutti. Io pensavo che non ci fosse nessuno, ma qua da, è vero. Volevo dedicare una canzone a mio marito Flavio di Varese, perché ieri è stato il nostro anniversario. La canzone è Lady in Black degli Eurohip. Orietta, non ce la faccio a mettertela, è tardissimo, non mi dispiace. Lo farò nel pomeriggio, Lady in Black, va bene? Intanto salutami Flavio e vi faccio tanti tanti auguri. Ultimo disco di oggi c'è, eccolo qua, dov'è?
2: Ciao
0: Federica.
2: Pierre, oggi arrivo un po' tardi perché ero in campagna a raccogliere la frutta, devo fare la marmellata, e se non è troppo tardi e se è tra le righe mi fai ascoltare The Best di Tina Turner, se no è uguale, ti faccio un saluto.
0: Grazie Federica, noi ci aggiorniamo nel pomeriggio alle 15 e domani mattina alle 7. Un bacio a voi.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania, la precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirtler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina. Punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto a più tardi.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 70-80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: State parlando del taglio d'erba? In che senso?
3: Ma che ne so io?
2: Ma che ne so, la gente è strana. Che stavi dicendo tu? Non mi ricordo più che stavi dicendo.
3: No, io stavo inizialmente.
2: Sei serio? Sei serio?
3: No, no.
2: Guardami.
4: Sì. Esci da questo corpo. Mamma, sei posseduto.
3: E padre?
4: Da un'ancella.
2: Un'ancella?
3: Dimmi. No, io prima avevo appena detto che avevo ricordato che
2: nel 1816 parliamo di storia, un po' di storia. Gli USA costruirono un forte per stoppare un'eventuale invasione del Canada. Poi realizzarono di averlo costruito in Canada. Cioè, gli americani, questo è un erede di coso, di,
3: sì, sì,
2: è,
3: sì.
2: È Joe Pesci Trump, questo.
3: Il
2: costruttore di questo. Si chiama Joe Pesci Trump. Nel 1816 ha costruito un forte per stoppare l'eventuale invasione del Canada. Poi ha realizzato che l'aveva fatto in Canada, capito? Ma tu capisci?
3: Era andato appena oltre il confine,
2: però ha funzionato. Il Canada non l'ha mai invaso l'America, ha funzionato. Un genio. Ma chi ne lo pagate sul serio? Sì, ma in dobloni e basta.
5: Corri Forest, corri,
2: sei tu Forest.
3: Sono io,
2: dovresti correre.
3: Ma io corso diverse volte, io mi ricordo anche l'Egitto,
2: mamma ragazzi.
3: Lì iniziai a fare.
2: Ah, c'è uno che ha scritto: io avevo la ragazza a Leno, aveva una cabriolet. Le sapeva la camicetta. Poi mi ha lasciato e i miei amici hanno coniato una canzoncina su base Flintstone. Volete sentirla? È simpatica e non è sporca. Allora sì, uomo tigre, chiamiamo.
3: Uomo tigre?
2: E tu sei l'uomo tigre,
3: sì,
2: Ugo.
3: Magari.
2: Più ippopotamo che tigre, però. Aspetta, 3-3-4. Aspetta, vediamo se riusciamo a far numero, che è scritto in piccolo.
3: Controllo che sia corretto.
2: 5-2-2, giusto?
3: Sì.
2: Ok.
3: Perfetto.
2: Ok, vediamo se ci fa la canzoncina. Ciao Andrea, Beppe da Genova. Ma non è vero che in Liguria non ci sono spiagge con la sabbia? Anzi, ce n'è parecchie. La sabbia è molto fine, non ci sono solo pietroline come hai detto tu. Questa è sta rosicchia questa. Pronto?
6: Buongiorno inutili.
2: Grazie amore. I love you. Facci sentire la canzone. Ma dove abiti tu adesso?
6: Abito a Desenzano.
2: Ah, Desenzano, vai, siamo vicini. Vai, sentiamo la canzone, vai.
6: Siedi sulla mia cabriolet. No, perché te mi impianta le. Leno, andavo leno e adesso me lo meno.
2: No,
3: era tranquilla,
2: era partita bene la partita. Ma perché insultare Achille? Perché? Un abbraccio, ciao fratello.
3: Ciao.
2: Ciao grande.
3: Ciao bello.
2: Allora io vorrei chiamare anche il Ligure a sto punto, perché non.
3: No, non è vero allora Andrea che non c'è la sabbia. Ce l'hanno la sabbia, ma ce l'hanno ancora nei sacchetti.
2: Questa è bella perché sono tirchi, capito? L'hanno comprata ma non la sprecano.
3: Ti è piaciuta,
2: cioè, questa è la più bella di oggi. Penso che sia la più bella tua battuta di sempre. L'hai capita?
3: Certo.
2: In Liguria non è che non c'hanno la sabbia, ce l'hanno ma nei sacchetti. La tengono lì e va, non la consumano, giustamente. No, ce l'abbiamo la sabbia, abbiamo i galacepini. Vabbè, comunque noi scherziamo, la Liguria è bellissima, una terra meravigliosa. Prima della giunta degli Achilliani. È una terra meravigliosa. Poi lui ha passato tutta l'infanzia a Genova, no?
3: Io andavo.
2: È per quello che c'ha il pisello piccolo. Per risparmiare, capito? Per risparmiare. Dimmi.
3: Io andavo tra Celle Ligure e Albissola.
2: Musica! No, è interessante quello che dici, però ogni tanto un po' di musica bisogna metterla. Dai.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ciao Andrea, commenta questa: prendere un granchietto o una medusa e metterla in un secchiellino al mare ti costa da 4 anni di reclusione a 10.000 euro di multa. Non ho capito bene.
3: Ammazza, è da piccoli, allora devono essere arrestati, hai capito? Cioè non puoi prendere più le meduse.
2: Ma io ieri sono uscito, infatti. Cioè non è... sono stato 60 anni in galera.
3: Infatti.
2: Cioè non puoi prendere una medusa e neanche un granchio. Ah, il granchio nel secchiellino non lo puoi mettere.
3: No.
2: Ma mamma mia, ragazzi. Lasciamo stare. Questa è l'Italia. Quando vengono gli stranieri ci prendono in giro, fanno bene. Fanno bene. Che a te dà un po' fastidio, però dopo quando ti giri che sei da solo in macchina dici vabbè, ma c'ha ragione. Cioè, lì per lì non glielo puoi dare, non gliela puoi dare la ragione, perché insomma non è. È come la moglie che sa di aver ragione nei confronti del marito, ma non gliela può dare. Cioè non, dopo, quando è sola in casa, dice vabbè, forse c'aveva ragione, poveraccio. Sono 6 mesi che non. Sì, mi ha tradito, però sono 6 mesi che io ho chiuso i companati con lì. Savona bestemmia davanti ai figli, uomo di 40 anni prende multa da 100 euro. Vedi, c'è un granchietto, 10.000 euro. Bestemmi davanti ai figli, 100 euro. C'è qualcosa che non va, ragazzi. No. Vabbè, figuriamoci dopo la multa. Questo, cioè non, io spero che gli abbiano sequestrato i figli perlomeno. Cioè, allora, multa è 100 euro perché ha bestemmiato davanti ai figli. Adesso i figli rimangono con me, lei può andare da solo e liberarsi e sfogarsi. Mamma. Pensa se lo fai davanti a una scuola, l'ergastolo diranno.
3: Certo,
2: l'ergastolo.
3: Certo.
2: Andrea, sono preoccupato per te. Non litigare con Ugo. Aspetta. Andrea, sono preoccupato per te. Non litigare con Ugo. Ma io ci litigo tutti i giorni con
3: Ma
2: Ugo.
3: Ma è normale.
2: È normale, siamo come Sandra e Raimondo.
3: Esatto.
2: Io non lo sopporto e lui non sopporta me, ragazzi. Però ci vogliamo bene, come moglie e marito. Moglie e marito non si sopportano, si picchierebbero, si farebbero le corna, se le fanno. Però poi dopo stanno insieme tutta la vita. Mio padre e mia mamma hanno litigato tutta la vita, però sono rimasti insieme tutta la vita. Posso dire fino agli ultimi giorni della loro vita, veramente è una cosa meravigliosa. Attenzione, parliamo di pesci rossi. Allora, ci sono dei pesci e pesci. C'è il pesce. Io dico che c'è discriminazione anche negli animali, cioè nel senso non solo tra gli esseri umani, con uno ricco, uno povero, c'è discriminazione, no? Scusate,
3: hai stappato.
2: Scusate, stavo soffocando. C'è discriminazione anche tra gli animali. Ci sono pesci che non costano niente, tipo lo sgombro. Lo sgombro, poveraccio, è destinato a morire ed essere pagato pochissimo. Che è un pesce buonissimo, tra l'altro, e fa benissimo, pieno di omega 3 e via dicendo, come le sardine, no? Costano niente, però e vengono ammazzate, assecchiate. Li pescano proprio così, cioè proprio abbastonate. Non è, così. Poi ci sono dei pesci invece, quelli che se la tirano, cioè pesci che costano un botto, che non vengono neanche mangiati, vengono idolatrati.
3: Idolatrati.
2: Sto parlando delle carpe.
3: È vero?
2: Le carpe cinesi o giapponesi, non so di dove sono.
3: Giappone.
2: C'è gente che se le tatua anche sul corpo. Dici, ma cos'è sta roba qua? È una carpa. Ma perché ti si è fatta una carpa? Cioè, voglio dire, qual è il senso? No, porta fortuna. Vabbè, se lo dici te, non non l'ho mai vista cagare io la carpa. Scusate il termine un po' offensivo nei confronti di chi è stitico, però voglio dire che non è. Vabbè, c'è temporale. Vabbè, comunque non so come si pronuncia il nome di Jacqueline O'Neill. Jacqueline.
3: È giusto.
2: Jacqueline O'Neill è un giocatore di basket enorme. È una montagna di uomo esagerato. Ha comprato una carpa koi. Vedi, ci sono anche queste, se la tirano a bestia. Queste tu quando loro ti nuotano anche vicino alle caviglie, lo sanno che tu non puoi toccarla, che costa un botto. Se tu pescavi da bambino una carpa, venivi picchiato tutta la spiaggia. Cioè tutta la spiaggia ti picchiava. Dici, ma che hai fatto? Ammazzato la carpa, che ne sa, mi stava vicino alla caviglia, dava un pugno in testa, ci ho dato. Ma sei cretino, prendi i granchi e metti nelle secchiere. Cioè il granchio veniva seviziato, gli chiavi le chele, cose che non si possono fare,
3: si possono
2: lo
3: fare.
2: Mettevi nelle, facevi un recinto piccolo, questo poraccio non, con l'asfalto sotto che non poteva neanche scavare, poveraccio. Invece le carpe se la tiravano a bestia, che poi la carpa non è di mare, lo so, non mi date dell'ignorante, la carpa è di fiume, è di fiume o di lago, di
3: fiume credo,
2: fiume,
3: Andrea, di
2: fiume. Fiume, vabbè, insomma, è stagni, stagnetti. Vive nella melma, insomma. E se la tira, ma che te la tiri? Vivi nella melma. Cioè non, vabbè, sei un'italiana. Sei un'italiana che vive nella. Anche noi viviamo nella.
3: Sì.
2: Posto bellissimo, ma pieno di. L'hanno riempito veramente. Devo chiamare Mimmo Sgurmi.
3: Ma chi è?
2: Mimmo Sgurmi.
3: Chi è?
2: Andiamo avanti. Allora, Shaquille O'Neal, vabbè, insomma, il giocatore di basket, avete capito, ha comprato una carpa koi gigante da 99 centimetri e l'ha chiamata Shaquille O'Neal, perché la carpa è koi,
3: sì,
2: lui
3: sì.
2: Si chiama Shaquille, vabbè, insomma, ha preso la prima parte del suo nome, O'Neal penso che sia il cognome, no?
3: Penso di sì.
2: O'Neal, fa figo, O'Neal. Non si può chiamare O'Neal di nome.
3: O'Neal!
2: Vabbè, comunque, ha preso la prima parte del nome e poi ci ha attaccato koi, che è, penso sia la marca della carpa, no? Cioè la marca quella costosa. Vabbè, comunque rimane sempre il secondo pesce più grande della famiglia O'Neal. Penso, adesso non così a occhio guardando lui, penso che
0: studio più
2: non
0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il tamtam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno inutili, siamo noi. Buongiorno, saluta, è inutile, saluta.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao, ascolta ragazzo, io ti ringrazio per il tuo sprint, per la tua No, Roberta, non dire così perché poi le bestie qua ci credono. Bestie koi significa carpa in giapponese, cretino. L'abbiamo già detto. Sì. Ma vuol dire anche in senegalese un'altra cosa. E dai. Kata, io andiamo avanti con il numero vuol dire ma perché siete così scurrili stamattina? Koi in rumeno vuol dire andiamo avanti, basta. Vabbè, in tutte le lingue koi vuol dire qualcosa, va bene? Mamma. Una volta mi sono Paltrinieri, come si chiama il nuotatore, quello che fa 70 km in mare?
4: Ah, non lo so.
2: Paltrinieri, come si chiama?
3: Io conosco la Pellegrini e Rosolino.
2: Rosolino saranno 20 anni che non nuota.
3: lo so, però.
2: Si è bruciato i costumi. ma che stai dicendo?
3: Ma no, sai perché mi è rimasto in mente? Perché comunque adesso è sempre all'interno della TV o ospite in trasmissione.
4: È mio vicino di casa lui, È mio vicino di casa in Abruzzo.
2: Ma chi?
4: Rosolino? Sì,
2: ma è una cavolata questa.
4: No, è vero.
2: Aspetta, forse è Rosolino, aspetta un attimo, Pronto, Rosolino? aspetta che c'è. Aspetta, c'è il temporale!
5: Rosolatoli!
2: Rosolato! Ma chi è? Ce l'ha con te!
5: Ok. Preferisce 5 contro 1 o 6 contro 2?
2: Ma cosa? 6 contro 2! Ci sta pensando! Ma perché ci pensi?
3: 5 contro 1?
2: Ma che ci stai a pensare?
3: 6 contro 2?
2: 6 contro 2!
4: Allora!
2: Dai!
3: Cioè, 5 contro 1? 6 contro 2 vuol dire che.
4: Ma come vuol dire che?
2: Ma come vuol dire che?
3: 3 dalla parte, 1 dalla parte.
2: 3 dalla parte. Tagliati due dita, vai, andiamo avanti. Andiamo avanti, ragazzi. Non gli fate queste domande, che questo è tutto strano. Allora, Paltrinieri, ci confermano Paltrinieri, campione di nuoto italiano che fa un sacco di chilometri, no?
4: Che ne so?
2: È quello in mare, no?
4: Glielo chiediamo.
2: A chi?
4: All'intelligenza.
2: Bravo, Paltrinieri, scrivi.
4: Allora.
2: Paltrinieri cosa fa? Il muratore, sì. Vai.
4: È famosissimo nuotatore italiano, campione olimpico mondiale. Campione olimpico mondiale ed europeo, specializzato nello stile libero, sia in vasca che in acque libere.
2: Oh, acque libere vuol dire acque.
4: In mare!
2: In fiume non nuotano mai in fiume. Lago,
4: acqua. Ma non lo so.
2: Non lo so, sono delle carpe magari. Io pensavo da bambino che quelli che nuotano. Non volevo nuotare io, ma mia mamma mi buttava sempre in piscina. Vai, nuota! Le piscine comunali, nuota! Ah, anche con le pine, nuota! Io non volevo, perché avevo paura che mi venivano le squame. Cadavolo, siete veramente delle teste di koi. Vabbè, grazie. Questa ha capito cosa vuol dire koi in senegalese. Perfetto. Allora, Paltrinieri ha raccontato che una volta mi sono, si può dire, cagato addosso. L'ha detto, se l'è fatta addosso. Ma mentre nuotava, mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Non ce la facevo più. Io spostavo solamente il costume da ragazzino. Ma chi è che non l'ha fatto? Tutti quando tu no.
3: No, io non l'ho mai fatto.
2: Non c'era bisogno di allargare. No, sei scemo veramente. Sei cattivo veramente.
4: Sto scherzando.
2: Cioè, tu in mare non l'hai mai fatta in mare?
3: La pipì sì.
2: No, la pipì. Sì. La popò.
3: Non so.
2: Ma tu ci andavi al mare. Ti hanno portato al mare.
3: Certo.
2: Sì.
3: Io andavo in Liguria andavo.
2: In Liguria. Quanti giorni facevi in Liguria? Perché noi siamo marittimi, è diverso. Io a Latina c'è il mare, quindi io tutta l'estate la facevo al mare. Tu magari sei andato una settimana all'anno al mare.
3: Io andavo o capitava la
2: settimana all'anno.
3: Spesso facevamo anche in più i weekend. Sempre lì andavamo.
2: Sempre allo stesso posto, dove non c'era l'acqua praticamente. Solo sabbia. Roccia. Perché in Liguria non c'è la sabbia, sono le pietre. È lì che è successo tutto, no?
3: Cosa?
2: Che te l'ha andata in faccia le pietre. Come arrivava lui, gli tiravano le pietre in faccia. È come la canzone, no? Se è brutto ti tirano le pietre. Se non sai parlare, ti tirano le pietre. Vabbè, allora, le acque reflue. Acque reflue. capito?
4: È la fogna.
2: No, siamo noi allora, non
4: siamo noi.
2: Scusate. Pensavo che Paltrinieri nuotasse nelle acque reflue.
4: Scusa, nelle fogne.
2: Nelle fogne, no.
4: Scusa.
2: Voi siete forti nelle acque reflue. Adesso ho capito. Siamo fortissimi, campione del mondo, campione olimpico e campione d'Europa. Vabbè, una volta Paltrinieri ha detto che si è cagato addosso. Mi sono scusate il termine, ma quello è. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Allargato in che senso? Ah, allargato il costume o allargato la scia? Allargato la scia, perché sennò quello dietro magari riceveva il premio.
4: Aspetta.
2: Vabbè, andiamo avanti. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume, non ce la facevo più. Poi ho continuato a nuotare nel gruppo. Vabbè, vabbè,
4: certo,
2: adesso
4: certo.
2: Vabbè, il racconto di Paltrinieri. Vabbè, si è cagato a dorso, capito? Vabbè, scusate la battuta di Andrea Braga, che
4: chi
2: salutiamo. A Braga Arancione, però Braga Arancione.
4: Show!

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: posso dire una cosa sulle donne che in discoteca ballano questa canzone? Quando alzate la mano, fatemi capire, quando alzate la mano e ballate così, con la mano alta così, con gli occhi semichiusi, cioè il senso qual è?
1: Aspetta, io me ne sto
0: bene. Sì, perché ballano con la mano alta così, cioè uno che fa il cameriere per la prima volta lo mandate in confusione. Poveraccio, dice, desidera qualcosa. Non ti cago. Non capisco, non vi capisco. Siete un mondo a parte, sì. Pensa a un uomo che balla così. Arriva l'ambulanza immediatamente.

0: Allora, c'è uno che ha scritto: cadavolo, in certi locali a me non mi fanno entrare. E vabbè, voglio dire, se sei minorenna, cioè non. Andiamo avanti.
1: Dai.
0: Tu qua non vuoi entrare, cioè non. Se ti alzi in piedi, sì, su due zampe, sì, ma su quattro zampe, non. Già si è pieno d'allupati. Ciao. Andiamo. Buongiorno, signori. Signori, c'erano. La sera leoni, la mattina. È vero, cioè, quello è vero. È il nostro proprio karma, cioè non, come si dice, il nostro come si dice, non vedo la luce in fondo al tunnel, ciao, sono ma basta ragazzi, non si può, non si, cos'è che vede la luce intorno al fondo, cosa vabbè, andiamo avanti. Achille l'avete buttato nell'umido, è in strada ragazzi, sì, è in strada, anzi lo salutiamo, ciao chiavica umana, ciao
1: chiavica umana.
0: Allora, il vulcano Tepecolpo, a Città del Messico, dormiente da oltre 10.000 anni, il suo cratere è ora un quartiere residenziale unico, cioè a Città del Messico, mi hanno mandato la foto, è inquietante, c'è questo vulcano, quindi immagino il vulcano come quelli che facevamo sulla sabbia, no?
1: Sì,
0: ti ricordi,
1: sì,
0: con il buco,
1: sì, sì, sì.
0: Il buco sotto l'accendino, il fiammifero, così, sì, quella, sì, ho dato fuoco a 7-8 merloni. Perché l'ho fatto realistico, grosso, capito? Quindi per incendiare sotto non bastava un pezzo di carta, ci voleva proprio un ombrellone, un pezzo. Spaccavo le sdraio, le mettevo sotto. Vabbè, comunque, il vulcano Tepecolpo è a Città del Messico, è dormiente, cioè della serie può svegliarsi quando vuole, da oltre 10.000 anni è dormiente. Il suo cratere, cioè la parte, diciamo, dal buco in giù,
1: la bocca si chiama,
0: dalla bocca in giù, è pieno di case. Ci hanno costruito 7 miliardi di case. È un quartiere anche, cioè, della serie, proprio della serie. Dove abiti? A Tepecolpo. Lì,
1: a tempo colpo,
0: cioè, mazza, ti piace dove abito? Magma mia,
1: ma ti prego, magma mia,
0: cioè, vabbè, era bella, più bella di oggi,
1: ma
0: ragazzi,
1: chi?
0: Me l'ha bruciata, me l'ha,
1: ma magma mia,
0: dai,
1: l'avevo capita,
0: era di Enrico Lovacchielli,
1: ma
0: dai,
1: chi è?
0: Ma come chi è?
1: Chi è?
0: Sì, ti piace dove abito? Magma mia! È bellissimo! Bravo Enrico! Continua così, ma
1: continua dove?
2: Non ci resta che ridere!
3: Su Radio 60.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80,
2: chiamiamo questo, dai, chiamiamo, sapete che questo è un programma slesso, cioè non è slesso, non slesso. È slegato, slesso, come si dice,
3: ma che ne so,
2: non far domande. Allora, ci vedi?
4: Un messaggio gratuito.
2: No,
4: il numero selezionato.
2: Forse ho sbagliato, aspetta, forse ho sbagliato, rifaccio. 338 è questo, 338 2 oggi no, devo chiamare pure Sergio, ricordami che non mi si chiudeva la porta.
3: Quale porta?
2: La porta di casa, non mi si chiude.
3: Devi chiamare Sergio?
2: Devo chiamare Sergio.
3: È ferramenta, dici, no?
2: Chi è ferramenta?
3: Tu hai detto devo chiamare Sergio, non mi si chiude la porta. E chi è Sergio? Sarà il portaiolo?
2: Il portaiolo.
3: Quello che li aggiusta.
2: Il portaiolo.
3: E come si chiama? Il fabbro.
2: Il fabbro.
3: E la porta.
2: La porta.
3: E chi chiami per la porta?
2: Chi è che mette le porte?
3: Buffon.
2: No, veramente. Ma questi credino veramente.
3: Adesso chi mette le porte?
2: Quelli che fanno gli infissi.
3: E il ferramenta non
2: ma
3: è.
2: Ma quale ferramenta? Che c'è la ferramenta?
3: Io non ce le ho le porte, Andrea.
2: Non c'hai porte.
3: C'è una di legno.
2: Ma una di legno. Quella è la bara, non c'è da niente. Non... che non ha cerniere poi. Si avvita. Pronto? Non mi ricordo cosa gli devo dire a questo.
3: Ci vedi?
2: Sono il dottore.
3: C'ha gli occhi gonfi.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì, pronto?
2: Sì. Veronica?
5: Sì?
2: Sì, volevo sapere se ci vedevi.
5: Scusi?
2: Ci vedi bene?
5: Mamma, mio amore, sono un coglione. Sì, già capito, perché lui continua a dirmelo.
2: Senti, ma perché è così cretino? Fammi capire, cioè non...
5: Diglielo che saranno al pronto soccorso, adesso vado.
2: No, ma veramente?
3: In seria?
5: Certo.
2: No, ma no, sei uno scherzo, no? Dai, c'è...
5: No, mi sono svegliata con gli occhi molto gonfi.
2: Diglielo te che sei in diretta, sei amore, sei in diretta, diglielo.
5: Ah, ecco, vedi.
2: Diglielo, amore o un altro sostantivo.
5: Nei peggio modi, perché ora non posso. Però dopo glielo dirò.
3: Ora non vuole dirglielo.
2: Ok. Allora fai così, tu fai, invece che vado, fai una pausa, io la riempio. E vediamo se indovino e dici vado al pronto soccorso. Ciao! Vai, pausa, okay. Vai.
5: Non ho capito che cazzo
2: devi
5: dire.
2: Tu devi dire ciao, fai una pausa, vado al pronto soccorso. La pausa la riempio io. Vai.
5: Ok. Ciao.
2: Coglione.
5: Vado al pronto soccorso.
2: Ci ho indovinato.
5: Grazie mille.
2: Prego, amore. Ciao, sì, ci ho preso. Ciao, anche a te, tesoro. Facci sapere. Stiamo preoccupati. Ma là sei cretino, scusa. Questa veramente c'ha gli occhi come. Che gli fai? Gli scherzi gli fai? Sono qua. Allora, fai uno scherzo al mio collega Vitale. Parla poco italiano. Domani prende l'aereo per andare in Moldavia. Ragazzi, allora, parliamoci chiaramente. Se non mi date gli indizi fatti bene, che volo prende? A che ora? Che ne so? Dove va? Con chi va? Qualche cosa! A me uno si può arrangiare! Che lo chiami e dice, oh, vai che parte l'aereo! Ma che aereo parte? Dammi un volo! Ryanair, Kissinger, che ne so? Mamma, siete sfasciati! Allora, Ugo ha sbattuto a destra. Ragazzi, non. O sono io che leggo male, o siete voi che scrivete malissimo. Ugo. Uno ha sbattuto a destra. Sono io che leggo male. E uno a sinistra. Ma di che parla?
3: Ma che ne so?
2: Forse dei papi ancora. Ma vi siete fissati male, vi siete fissati. Allora. Dobbiamo andare in pubblicità. Perché non mai fermato, però? Cioè non.
3: Non ci ho visto, non l'ho visto adesso.
2: Ci puoi fare un regalo a tutti noi?
3: No, non lo chiedere neanche.
2: Dai, per favore.
3: No.
2: Dai, sarebbe.
3: No, assolutamente.
2: Allora, facciamo così: per Natale. Prima di Natale.
3: Prima di Natale, sì, dai. Prima di Natale. Adesso non se ne parla proprio. Non lo dire neanche. Non lo dire neanche.
2: Ma io, ragazzi, allora io posso.
3: No, dire vai in pubblicità!
2: Andiamo in pubblicità.
3: È tardi!
2: Però
3: dopo. È tardi! È tardi!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Quante volte da piccoli ci siamo sentiti dire spegni la TV o ti si brucia il cervello? A quanto pare la saggezza popolare non aveva del tutto torto. Un imponente studio scientifico durato quasi, pensate, 24 anni ha scoperto che passare ore sul divano a guardare la televisione ha un impatto visibilmente negativo sulla struttura cerebrale. Tuttavia la vera sorpresa emersa dalla ricerca non riguarda solo quanto stiamo seduti, ma cosa fa la nostra mente mentre siamo fermi, e incredibilmente le conseguenze colpiscono in modo drammatico quasi esclusivamente gli uomini. La ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Alzheimer's and Dementia ha seguito oltre 1700 persone per quasi un quarto di secolo, dall'età media di 50 fino ai 75 anni. I ricercatori dell'Università della California del Sud hanno analizzato le abitudini dei partecipanti per poi sottoporli a risonanza magnetica cerebrale. I risultati hanno mostrato un solco netto: chi guardava molta TV mostrava una riduzione del volume cerebrale nelle aree più vulnerabili all'Alzheimer e un aumento delle lesioni della sostanza bianca, indicatori di declino cognitivo. Chi passava la giornata seduto a lavorare al computer o alla scrivania presentava un cervello nettamente più sano e voluminoso. E l'attività fisica? Gli esperti hanno isolato questa variabile: fare sport non annulla i danni mentali causati da troppe ore di TV passiva. Il dato che ha spiazzato gli stessi scienziati è la differenza di genere. Il legame tra TV e atrofia cerebrale è risultato spaventosamente più forte negli uomini rispetto alle donne. Come si spiega questo fenomeno? Il biologo Nathan Fetter sottolinea due fattori principali: il modo di guardare la TV. Le donne tendono a guardare la televisione interrompendo più spesso la seduta per svolgere altre mansioni domestiche o personali. Gli uomini al contrario tendono a maratone immersive e ininterrotte di sport, film, serie televisive. Fattori biologici e ormonali. Il cervello maschile e quello femminile potrebbero reagire diversamente alla sedentarietà prolungata e invecchiare con ritmi e modalità differenti. La vera lezione di questo studio è che non tutte le ore passate seduti sono uguali. Guardare la televisione è un'attività cognitivamente passiva. Il cervello si spegne, subisce le immagini e spesso si associa a snack, spazzatura o colpi di sonno sul divano. Al contrario, la sedentarietà d'ufficio o da studio, rispondere alle email, risolvere problemi, pianificare, leggere o persino fare puzzle e lavoretti manuali, costringe la materia grigia a lavorare. Questo sforzo continuo crea una riserva cognitiva, uno scudo protettivo che aiuta il cervello a resistere all'invecchiamento e alla neurodegenerazione. Per anni ci siamo concentrati solo su quanto tempo le persone passano sedute. I nostri dati dimostrano che dobbiamo iniziare a guardare cosa fanno mentre sono sedute, spiega il dottor David Reitlin. La prossima volta che vi preparate per una maratona di serie televisive, ricordatevi di concedere al vostro cervello una pausa attivamente stimolante. La vostra memoria vi ringrazierà. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, uno ha scritto un cartello d'amore a Katia. Katia, io ti amo. Il calcio è solo un hobby, ma il amore tu. Cioè, adesso non. Vabbè, questo è italiano come noi. Devo cercare di capire. Aspetta, Katia, io punto ti punto amo. E fino qua ci sono anche un paio di cuori. Sì. Messi così a casaccio. Il calcio.
3: Boh, sì, parla so. Del calcio per lui, sarà.
2: Ah, il calcio, punto, è solo un hobby. Ah, il calcio nel senso lo sport.
3: Lo sport.
2: È un hobby ha scritto con
3: hobby.
2: Hobby, one and hobby. Ma il amore, tu, capito?
3: Sì,
2: cioè,
3: sì.
2: Della serie, il calcio è un hobby, ma tu sei l'amore, capito? Oh. Cioè, non. No, non posso fare quello che mi è arrivato. Cioè, non posso dire. Vabbè, andiamo avanti.
3: Allora?
2: No, mi è venuta una battuta volgarissima che non posso fare, ragazzi. Quindi abbiate pietà di me. Cioè, non. Se no, poi dopo vengo. Tutti gli schermatici. Non,
3: ci sono!
2: Lascia stare, non.
3: Ci sono!
2: Vabbè, andiamo avanti. No, ci sono uomini che hanno la passione del calcio, per il calcio, e uomini che hanno la passione solamente per la compagna, no? Cioè, sono monogami, come si chiamano?
3: Monogami.
2: Monogamo, sei un monogamo, cioè non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non vorrei edulcorarla, ma non ce la faccio. Cioè, non sto pensando a come dirla senza essere volgare, ma è quasi impossibile, Allora, ragazzi, mi hanno mandato la foto. Catavolo, guarda i costumi di una volta. Allora, ve lo giuro, non sto inventando. C'è uno che c'ha un costume. Degli anni 60-70, l'uomo e donna. La donna c'ha il costume, quello che partiva da mezza coscia,
3: sì.
2: E andava su e copriva fino sopra, no? Però col reggiseno, non so come si chiama, la parte sopra, il bikini, però un tutù, un monoblocco, diciamo. Però dalla coscia,
3: sì.
2: Non andava dall'inguine, dalla coscia.
3: Come la muta, Andrea.
2: Come la muta da su, bravo. Così. L'uomo invece c'ha questo mutandone, te lo giuro, c'è una roba imbarazzante perché gli arriva sopra l'ombelico,
3: sì.
2: ma dentro c'è una cosa. Io pensavo che fosse il braccio. Ho detto: ah, è un uomo con tre braccia questo. Cioè, non è una roba. Mi verrebbe voglia di sbirciare.
3: Cosa?
2: Allora, non so se è una curiosità solo mia o anche vostra. Quando vedete quelli con questa mutanda enorme e questo gonfiore gigantesco, io non sono gay, ma una sbirciata gliela vorrei dare. Cioè, della serie, fammi vedere che c'hai, che nascondi qua,
3: che
2: c'hai, la merenda, che c'hai lì, uno zainetto, perché non è possibile. La curiosità mia è se è più companatico o più pane, capito? Come si dice, il companatico è quello che si mette dentro, il companatico. Perché nella maggior parte dei casi, quando sei anziano, c'è più pane che companatico. Cioè, nel senso che due panci sono due rosette esagerate.
3: Sì.
2: E poi il companatico è poca roba, insomma. Come quando mi viene in mente, ti faceva il panino la nonna, no? Un pane tanto, una fetta di salame, piccolissima. Tu mangiavi, sentivi solo pane. Dici: nonna, ma il salame l'hai messo al centro. Prima che arriva al centro, già. Mi è passata la fame, Allora, cosa facevi? Come alle feste, ti ricordi le feste con i panini dolci, no?
3: Sì,
2: con una fetta di salame, tu capivi dell'andazzo della festa, se chi faceva la festa era ricco o povero. Se era ricco, c'era il salame che usciva fuori, sbordava alla grande. Se era povero, una fettina di salame che ti guardava anche per dire: mamma mia, mi hanno selezionato, mangiami con cura, mi raccomando, cioè non essere ingordo. Alle feste dei 15 anni, 14 anni, vi ricordate? Tu prendevi la fetta di salame, la fetta di prosciutto, mangiavi, o panino rimaneva là. Arrivava lo sfigato, poldo come Ugo,
3: poldo,
2: che si mangiava solo il pane, i panini e basta.
4: Andrea,
2: mamma, ragazzi, quanti ricordi?
3: Vero.
2: Comunque, una sbirciatina. Marina, ragazzi, il marsupio io gliela darei. Ma giusto per vedere com'è, c'è un... Ah, ma c'è anche il gomito, c'è incredibile. Lo puoi mettere fuori dal finestrino, lo puoi mettere.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: La piccola al papà: papà, perché hai sposato la mamma? Il papà: te lo comincia. Andiamo avanti. No. Ma perché siete così volgari? Io non sono così volgare, sono meno volgare di voi. Ugo è volgare, certo. Si vede anche dalla faccia.
3: Ma perché?
2: C'è la faccia volgare.
3: Ma non è vero.
2: In chiesa non lo fanno entrare. Oggi al bar un cane mi stava attaccando, lo sai?
3: Oila.
2: Anzi, saluto il mio amico pizzaiolo. C'era un amico pizzaiolo napoletano, seduto al bar che prendeva il caffè. Il suo cane sono quei cani da caccia inglesi, cioè della regina in Inghilterra. Quelli...
3: Ah, aspetta, c'hanno il nome.
2: Ma che nome? Non c'hanno nome, cioè, sono dei wurster con le orecchie.
3: Ma
2: non
3: che...
2: Sono cani particolari perché hanno il corpo grosso, ci assomiglia un po', e la faccia piccolina. È vero, il corpo è

0: Ah, scusa, Luigi, non ti avevo riconosciuto.
1: Luigi,
0: ciao Luigi.
2: Volevo solo dirti, sai cosa fanno due avvocati cinesi a Natale?
0: Due avvocati cinesi a Natale? Non ci voglio pensare.
2: Illegali.
0: Come?
2: Illegali.
0: Illegali.
1: Illegali.
0: Ah, illegali, ma, Natale. Mamma curati!
1: Mamma mia!
0: Bellina, dai, era bellina. Illegali? Allora, mi hanno mandato la foto di una signora, praticamente la zia questa, che è andata da un sarto e si è fatta fare, questa è una molto credente, e si è fatta fare un abito con le facce dei papi.
1: Dai,
0: cioè, papa, si dice papi plurale o papa?
1: No, quello è Enrico, i papa, Andrea.
0: I papa.
1: No, sai che mi viene un dubbio.
0: Chiedi allora.
1: Si chiamano papi o papa?
0: Si chiamano papi, no, papa è plurale, papi, o si dice solo...
1: Singolare.
0: Singolare, però l'ignoranza, ragazzi, galoppante qua. Abbiamo fatto sentire proprio la nostra ignoranza.
1: Allora, il termine papa si può usare anche al plurale papi?
0: Non dà manco risposta.
1: No, non era in ascolto.
0: Ah, non era. Oh, chi te? Sabrina!
1: Allora, papa si può dire solo al singolare o esiste anche papi? Non va,
0: non va, non,
1: oggi non
0: è una domanda troppo scema. Sul papa non funziona. Vabbè, comunque, questa signora, questa zia è andata dal sarto e si è fatta fare questo abito, solo che c'ha le facce del papa, dei vari papa, dei papi, mi piace i papi, cioè, c'ha tutti i papi attaccati addosso, le facce dei papi addosso. Solo che gli ha fatto la foto da dietro e quindi c'ha sulle natiche, perché è il papa, insomma, c'ha Papa Francesco da una parte e Papa Giuseppe, come si chiama?
1: Chi è Giuseppe?
0: Vabbè, tanto tutti i nomi hanno fatto i papa, no? Non,
1: papa
0: come la Nutella, cioè non... vabbè, comunque... vabbè, sui barattoli interni c'è Francesco, Filippo...
1: Ma
0: è la stessa cosa, i papa, non, hanno fatto il giro dei nomi tutti i papi, no? No, manca qualche papa. Vabbè, comunque, c'ha un papa su una chiappa e un papa sull'altra chiappa. Adesso, sinceramente, tu puoi andare, che è anche una bella signora, voglio dire, cioè, va bene che sei credente, ma puoi andare con le foto dei due papi qua sulle chiappe, cioè, non voglio dire, lo spirito sarto, cioè, non, no, è veramente, il sarto si è divertito, cioè, non perché voglio dire, tagli il vestito così quella, se vedi che le facce vanno sulle chiappe, girala un bosso,
1: girala,
0: eh sì, lo fai un poco, li mettevi sui fianchi, li mettevi, cioè non dai,
3: tavolo,
0: mamma,
3: su Studio Più.
0: Comunque la battuta di Luca La Rosa, ragazzi, mi tengo a dirlo,
1: ma
0: me lascia stare,
4: non ci resta che ridere
5: su Radio 60 78.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi. E che si fa adesso? Si apre il cofanetto delle classifiche. All'interno di questo meraviglioso contenitore di musica eterna, devo dire, tra mixata e non, andiamo a scovare quei gioielli da riproporvi e che arrivano dalle classifiche di vendita di quel periodo. Siamo nell'agosto del 1965 e, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, il fenomeno d'oltreoceano comincia a farsi consistente e troviamo a dominare la classifica di quel tempo questa canzone.
4: C'era

È sempre un grande piacere ritrovare determinate canzoni. Questa fu uno degli esempi di artisti americani che sono venuti ad avere il loro momento di gloria anche qua da noi. La canzone era Downtown, lei era Petula Clark, che in italiano faceva ciao ciao. A proposito di italiani, questi che hanno un nome diciamo latinoamericano, si chiamano Marcelo Sferial, si chiamavano almeno, e incisero la versione italiana di, e quindi una cover, del celebre successo degli Animals, The House of the Rising Sun. Qui da noi era La Casa del Sole.

0: Roberto.
1: Classici a tutta manetta da quel periodo, siamo nel 1965 e voglio soltanto ricordarvi che guardando la classifica americana nei primi 10 posti, ripeto 1965, ce n'è solo uno che posso essere certo che voi ricordate ed è I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sì, che è tutto dire. Noi adesso torniamo nei nostri archivi come sempre facciamo, vi esortiamo a scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, navigateci all'interno, ci trovate in maniera molto rapida e ci portate con voi nelle vostre vacanze in tutto il mondo senza perdere una sola nota della musica di Radio 607080. Tra poco, ciao.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna. Torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la premier Meloni, che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania, che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato semi nascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: Radio 60, 70, 80, la musica degli anni più belli e quindi anche le classifiche di quel periodo. 1975, agosto del 1975, guardavo un po' la lista delle canzoni, devo dire che di tutto rispetto. Partiamo subito con la prima canzone e una sorpresa.
3: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

questo sì che è un revival, eh? 1975, erano in classifica con questa canzone, ma loro avevano già vissuto l'esplosione del successo già dal 1968 con L'ora dell'amore, che era una canzone poi dei Procol Harum dal titolo Homburg, e con numeri da circo, perché vendettero addirittura 1.600.000 copie, pensate, di quella canzone, e quindi a seguire poi tutte le altre. Poi siamo arrivati nel 1975, questa sicuramente non è la canzone conosciuta come quelle, ma è comunque bellissima. Mi ha fatto piacere riascoltarla insieme a voi, e adesso da questo successo dei Camaleonti andiamo a quello, come posso definirlo, questo è un classico, un colosso, un inamovibile, Claudio Baglioni.

0: abbiamo esaurito lo spazio dedicato al 1975. Sono d'altronde veloci i minuti che trascorriamo insieme, perché quando le canzoni sono di così grande qualità il tempo poi non ci si accorge che passa. Ma noi tra un'ora, passa presto, un'ora saremo nuovamente qui dietro questi microfoni, torniamo negli archivi, recuperiamo altri pezzi da proporvi e ci sentiamo per un'altra edizione delle Parade del passato. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto. No ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
1: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
3: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Una canzone che dominò le nostre classifiche nel 1985, nell'agosto, questa di Paul Hardcastle, si chiamava 19, e 19 esprimeva in sostanza l'età media dei ragazzi che partirono per combattere nel Vietnam. Contemporaneamente, nello stesso periodo in classifica, c'era anche un duo che aveva conquistato tutti qualche tempo prima con Vamos a la Playa, e che si riproponeva anche in maniera anacronistica con la canzone all'inizio dell'estate dal titolo L'estate

0: Si esaurisce qui lo spazio dedicato al 1985. Abbiamo ascoltato 19 di Paul Hardcastle e i Righeira con L'estate sta finendo. Noi ci risentiamo tra un'ora circa. Raccomando sempre di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e dentro trovate anche i collegamenti a Radio 60 70 80. Noi ci risentiremo tra un'ora circa per un altro incontro con le Hit Parade di tanto tempo fa. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto. No ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
1: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
3: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Eccoli qua, tutti al mare sono. Sono già arrivati? Si sono già piazzati, sono già in albergo, già a posto, già. E allora buone vacanze a voi, ciao da Pierangelo, buon pomeriggio, questa è Radio 60, tanto tanto, lo diciamo per chi si fosse magari appena sintonizzato e per chi magari ci avesse appena scoperto, perché cioè, ogni giorno c'è qualche persona che ci scopre, dice ma guarda, senti che musica che fanno in questa radio. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, non preoccupatevi, tranquilli. 351-351-1000, questo è un numero di WhatsApp da usare solo come tale, perché non è un numero di telefono, lo potete usare per scrivere messaggi, mandare messaggi vocali, per richiedere canzoni inerenti agli anni 60, 70, 80. Abbiamo tre ore di buona musica, speriamo, iniziamo. Signore e signori, John Denver.

iniziato con un grande John Denver, Take Me Home Country Roads, che a me piace davvero tanto, davvero, ma molto, molto, molto. Piace da morire John Denver a me, perciò io sono legato un attimino anche al country, perché mi piace, ascoltarlo mi rilassa, mi rende contento, non so perché, che effetto mi faccia sto... vabbè. Allora, Antonella, buon pomeriggio. Cosa hai scelto? Josh Benson.

0: Can't Give Me the Night, George Benson.
1: Piace.
0: Piace parecchio, devo dire. Vabbè, insomma, altro pezzo del 79-80, siamo giù di lì, che insomma c'ha i suoi anni nonostante ne abbia tanti. Guarda te come funziona ancora. Va bene. C'è un signore, che una signorina, che mi ha mandato un messaggio, non ha lasciato il nome, non hanno lasciato nulla. Guarda. Voglio Nick Heyman con Tell Me, va bene.

0: Ma sta lavorando lui? Sta lavorando? Cosa sta facendo? Non so che stia facendo io, Mauro.
1: Ciao carissimo.
0: Che sta facendo? Che sta
1: passaggio a livello di Gatteo Mare. Pernotto qui, pernotto qui. È mezz'ora, sono qui. Forse pernotto qui.
0: È al casello, cioè. Forte Mauro, buon pomeriggio, Vai bravo, mi raccomando. Comportati bene con le sabbiature, che c'è la gente lì che si lamenta perché dice: ma qua il ragazzo delle sabbiature arriva sempre verso le 2 di pomeriggio. Va a letto tardi lui. Vai a fare le sabbiature alle 3 di pomeriggio quando il sole non c'è più. Non ho capito io, Mauro. Mike di Rimini, Viola Wills.

0: Allora grazie a Mike di Rimini per questa Viola Wills, bella eh. Buongiorno a tutti i villeggianti di, eccoli la media.
1: Ciao Pierangelo,
0: a New York,
1: Angelo
0: ci
1: da New York, un saluto a te e a tutti quelli che si ascoltano dal mare o dal lavoro. Io sono al lavoro, qui le ferie sono gestite in modo diverso, non ne ho prese quest'estate, me le prendo magari a Natale. Senti, mi è venuto in mente un pezzo carino, se ti va, ricordo che quando lo mettevano in discoteca si alzavano tutti. Peter Jack's Band, Working on Music. Ciao Pierangelo.

0: Vedi, quella lì è sulle Dolomiti, è 4 ore che cammina, è distrutta, e mi ha detto di dire a Daniele che non sa se arriva a fine vacanza. Che muori prima, cioè, no, stai tranquilla, se vai in montagna devi camminare, lo sai, no? Barbarella, falla brava, dai, falla brava. Andiamo in pubblicità che poi devo ballare un lento, io c'ho mica tempo di star qui, è vero? C'ho un lento da
1: fare.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pierangelo e ai molti che sono rimasti sintonizzati dato che è aria di vacanze. Allora approfitterei in questo momento così fra pochi intimi, mi concederesti un lentaccio? Anche se un po' caldaccio.
3: Molto caldo,
2: con,
3: molto
2: guarda, caldo. Una bellissima canzone, Lady, cantata da due mostri sacri della musica, Lionel Richie e Kenny Rogers. Che dici? Grazie, un grande abbraccio. Ciao Pierre.

0: allora la canzone è bella, ma poi si è interpretata da due mostri come Lionel Richie e Kenny Rogers, insomma, la rende il doppio. Si è messa il tacco 12 per l'occorrenza, ma con il costume. Sei troppo avanti, vero? Grazie Fabiana, però la prossima volta tieni le mani a posto.
1: Mi consiglio il fatto che lavori anche tu, non so solo io, bravo. Ora ti chiamo delle domande, sei sempre un grande.
0: Sì.
1: Ti fai sentire magari la Bertè, quella in alto mare lì. Ultimamente mi gusta. Ciao caro! Se vieni ti aspetto. Naturalmente
0: dove devo venire?
1: Per venire in Veneto da Brescia sono passato dalla Spagna e ho fatto il giro col balcone, ecco, finalmente quello.
0: Ecco, immigrato sei.

0: Marco, è una voglia sentire Loredana Bertè, eh? Io l'ho sopportata fino a 15 anni fa, poi, boh, non lo so, a un certo punto ho cambiato sinfonia, no? Ci sono certe cose che sopporti, certe altre che poi a una certa età dici no, basta, e ci sono di quelle che invece riaffiorano dopo anni e anni e anni. Grazie Marco, buon lavoro lì dove sei. Ha fatto il giro.
1: Ciao,
0: col pattone, hai capito?
1: Per proseguire in questo pomeriggio strano, soft, sembra un po' tranquillo, ti chiedo di ascoltare Tubi Rubi l'anima dei College. Un salutissimo a tutti gli spiaggiati, Ferdi Busto Arsizio, ciao.
0: Tubi Rubi l'anima, beh, non ha torto, c'è il cane che non è d'accordo, comunque va bene lo stesso. I Collage Ferdi, ma...

Allora, caro Ferdi, io pensavo di non sentire musica italiana questa settimana, pensavo di mettere un po' la musica che volevo io, ma visto che siete ancora in tantissimi, devo accontentare anche le vostre richieste. Questa era Tu mi rubi l'anima dei Collage. Vabbè, dai, però sei stato in tema, il tema di oggi è la dolcezza, non so perché. Perché a quest'ora magari, sai, gente che di spiaggia oppure in montagna sta passeggiando, non vuole troppo rumore, un po' di calma, no? Vabbè, Barbarella, ti metto Christopher Cross, dai, che ci risolleviamo un attimo con Ride Like the Wind, che ritengo molto bello io.

0: Beh, comunque non c'è niente da fare, se vogliamo sentire qualcosa di bello bisogna che torniamo indietro di 50 anni. E queste erano cose belle, eh? Il grande Christopher Cross, quello di Sailing, quello di Ride, Glide, Wind, che pezzo! Grazie Barbarella, buona permanenza in quel di Canazei.
1: Ciao grande Pier, allora un salutone qui sempre dalla Darsena, da me e da Renato, i due pensionati con le mogli invece che sono là a casa a lavorare. E ci godiamo questa brezza marina, si sta molto bene. Pensavamo di sentire un bel brano dei Bee Gees, pensavamo a Stay in the Life, se possibile se lo puoi mettere. Un saluto a tutti i radioascoltatori e buona settimana, visto che siamo sulla lunedì. Un saluto a tutti da Paolo di Rimini. Ciao, ciao, ciao, e da Renato ovviamente. Ciao.

Renato. Sono stato sull'originale oggi, proprio il pezzo vecchio originale del 77 dei Bee Gees. Poi quante volte lo hanno rifatto, l'hanno camuffato, l'hanno reso più ballabile, ma noi stiamo sulle cose originali, che sono ancora le cose più belle. Grazie e buona permanenza in Arsenal. Guardate che le mogli si rivoltano, cioè, non potete lasciarle sempre a casa, voi andate via per gli affari vostri, insomma, dovete aiutarle un attimo, le lasciano a casa, hai capito? Le donne a casa al lavoro e loro da pensionati in giro, così vanno a controllare anche i lavori, va bene, siete a posto. Francesca, questa è per te, mi hai chiesto un bel pezzo del Talk Talk, questa è It's My Life.

0: bello questo, Francesca, eh? Ti è piaciuto? Fai sì con la testa?
1: Sì.
0: Ho visto. Tranquilla, it's my life.
2: Oggi volevo chiedere una canzone un po' particolare cantata da Eric Clapton, I Shot Sharp di Bob Marley, perché la chitarra di Eric è una cosa molto fantastica. Diego Moza Brianza.
0: Cos'è che vuole I Shot Sharp? Versione Eric Clapton.

0: Allora, I Shot the Sheriff di Eric Clapton, che comunque, vabbè, lasciala stare, l'appartenenza è sempre quella di Bob Marley, e lì non si discute assolutamente, perché certa musica reggae va lasciata loro, è vero, no? Come la musica italiana va lasciata ai nostri italiani, la musica reggae va lasciata a quei mostri sacri lì che si chiamano Bob Marley, Ziggy Marley, Peter Tosh, Eddie Grant, eccetera eccetera. Grande pezzo comunque.
1: 60-70 live, 60-70-80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto. No ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
1: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
3: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: io vi voglio un fracco di bene, però mi piacerebbe sapere, Nicola, dove andate a prendere certi dischi. Questo non vale solo per Nicola, ma vale anche per il mio amico Giancarlo. Dove andate a prendere questi pezzi? Questo è un pezzo degli Even Seventeen, quelli di Let Me Go e quelli di Temptation, che si intitola And That's Not Lee. Ma non so dove sei andato a prenderlo, è quello il bello, perché non sapete che fare, andate a prendere delle cose inedite che comunque ascoltate e fanno anche piacere. Bravo Nico, bravo, bravo.
1: Buon pomeriggio, sono Giancarlo della Bassa Bergamasca. Ti fai ascoltare per favore Traveling Wilbury, End of the Line, Traveling Wilbury,
0: ecco, vabbè.
1: Qualcosa del genere. Ciao, grazie, buon pomeriggio.
0: Questo li conosce solo lui, sicuramente. Dov'è che sono? Dai, dov'è?

0: ragazzi.
1: Io sono convinto che riconosca appena lui questo. Traveling away berries, end of the line. È un bel pezzo country, però dai, ogni tanto sentiamo qualcosa di diverso e di particolare. Ma non so dove li vadano a trovare io sto pezzo.
2: Buon pomeriggio, avremo mandato. Oggi mi piacerebbe ascoltare sempre da Elton John, Part Time Love. Sempre se è possibile. Grazie.

ringrazieremo per Part Time Love di Elton John. Questo è un pezzo che mi è sempre piaciuto e mi piacerà sempre, del 78-79. Ma allora vado da Giovanni di Castenedolo, stavolta Bruce Springsteen, lo sentiamo con Glory Days.

0: Grazie Johnny, lo chiamo Johnny perché a volte chiamarlo Giovanni ho perso la V e la U anche. Era Glory Days di Bruce Springsteen. Saluto, mi sembra, sì, Enrico da Vicenza.
1: Ciao Pier, Enrico della provincia di Vicenza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. E che ne dici di un bellissimo brano dei Beatles intitolato Blackbirds? Ciao!

Sembrano mica canzoni tipo quelle di Ogni Stadio, queste. Sì. Blackbird, i Beatles, grazie Enrico. Mamma mia. Questa davvero non l'avevo mai sentita, mi mancava davvero. Grazie Enrico. Allora vado da Andrea di Milano che momentaneamente è in Salento e vuole sentire Mi Commission. Eccolo qua, How Old Are You?

0: Allora spariamo un'informazione all'amica Francesca, che dice una canzone degli anni Ottanta, non so chi la canta, poi te la faccio ascoltare così poi la memorizzi. È I Love to Love di Tina Charles. Dopo la pubblicità te la faccio sentire, dopo il Toto ascolterai questa I Love to Love di Tina Charles. Francesca, molto bella. Ti posso dire che è uno dei pezzi degli anni Ottanta forse più belli, no? I Love to Love, che poi viene messa spesso e volentieri ancora anche adesso, perché insomma i pezzi belli e ballabili di allora, vuoi che non si mettano adesso? Non lo so. Vabbè, andiamo in pubblicità e Carlo, sono da te dopo, eh. Dopo la pubblicità arrivano i Toto, occhio qua. Che... Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Carlo dalla provincia di Ancona Iesi. Oggi ti richiedo un brano dei Toto, no? Allora, Caute in the Balance. E devi fare una dedica speciale a una bella dottoressa che ho conosciuto, si chiama Tatiana.
3: Eccola là.
2: Una grandissima e brava dottoressa dell'ospedale di Rimini, con tanto tanto amore da me, Carlo, ok? Questa dedica, quando sei pronto poi
3: mamma mia.
2: E dopo la registro, va bene? Grazie mille.

Carlo, mi sa che ti innamori troppo alla svelta, eh? Adesso sei innamorato anche di Tatiana. Ogni giorno ce n'è una. Questa dove l'hai conosciuta, fammi vedere un attimo qua. Allora, lei... No, è un medico cardiologo, lavora sia in ospedale che in ambulatorio privato. Lei fa questo lavoro all'ospedale di Rimini e l'ho conosciuta per sbaglio all'ospedale di Ancona Torrette, dove avevo mio fratello ricoverato a pronto soccorso. Si chiama Tatiana, è una bellissima dottoressa, è una cardiologa. E naturalmente Carlo se n'è innamorato, che vuoi che ti dica io? Fallocentrico, Braccobaldo fallocentrico, Carlo. Francesca, è questa! È questa, I love to...

Hai capito, Francesca? Era i Lots Love in the Chas, bellissimo. Questa la mandiamo a Marco, che poi sarebbe il gemello di Andrea. Lui è in Toscana in vacanza. Vuole sentire Pila?

0: oggi è San Lorenzo. Abbiamo salutato i Lorenzi, l'abbiamo fatto questa mattina, dai, vabbè. E le Lorenze. Ha espresso un desiderio ieri sera vedendo le stelle cadenti.
1: Ciao a tutti, popolo di Radio 60, 70, 80, vacanzieri e non. Niente, oggi, vabbè, San Lorenzo ci sta tutto quanto. Niente, Pier, volevo dirti che stamattina ho fatto la conserva a come si faceva una volta, cucina a legna, pentole in rame, rigorosamente, e in compagnia di mia mamma che ci siamo divertiti, diciamo così. E quindi se era possibile sentire, ma viva la pappa col pomodoro di Rita Pavone, e dedicata a tutte le mamme che sono in ascolto e che sono sempre un bene prezioso. Un saluto a tutti e un buon proseguimento. Ciao ciao ciao ciao. Yeah!

0: è uno spettacolo, fare la passata di pomodoro come si faceva una volta, ma serve sempre la mamma, perché i consigli della mamma sono preziosissimi, e perciò vedi, tu l'hai fatta in compagnia della mamma, una cosa meravigliosa, e io ti ho regalato viva la pappa col pomodoro. Deve essere buonissima, mazza mia, nella pentola di rame, hai presente, dove una volta si faceva anche la polenta, non c'erano ancora le cose elettroniche che la mescolavano, bisognava mescolarla nel paiolo per ore e ore e ore, e ne usciva una polenta favolosa. Bravo, bravo Michele, un bacio alla mamma, grande, grande.
1: Buon pomeriggio Pier, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, da Sergio di Brescia. Volevo chiederti un brano, stavolta di Phil Collins, sul studio, potrebbe essere un brano giusto, che ne dici? Buon ascolto a tutti e buone vacanze. Ciao da Sergio.

più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, visto che oggi stiamo ascoltando di tutto, ti chiedo un brano sul blues ed è I Just Want to Thank You di Big John Hamilton. Della Credi Varese un ringraziamento a tutti e auguro una buonissima serata. Ciao.
3: Eccolo qua.

Volevo solo ringraziarti. I just want to thank you. Di Big John Anderson, un omone incredibile che di blues ne ha macinato, guarda, a tonnellate. Davvero? Oh yes. All right now, come on. I want Nelson. Go marching in. I want the same go marching in. Don't dare.

spazio blues, prima con Big Hamilton, Big John Hamilton, e poi con Louis Armstrong, con Randy Saint, Go Marching In. Chi è che è in treno? Che ah, è Giuseppe in viaggio sui treni che comunque sono sempre in ritardo. Vabbè, insomma. Che vuoi sentire, Donna Rush? Vabbè.

Allora, grazie Giuseppe. I treni saranno anche sempre in ritardo, però sono di una comodità incredibile, dai. Poi è vero, cioè, guarda che non sembra, però uno che si deve spostare e avere la comodità del treno è una bella cosa, dai, va. Allora, l'onomastico di Lorenzo di Serra di Pamparato in provincia di Cuneo, e per il tuo onomastico, Bella, Us and Them dei Pink Floyd.

0: Grande pezzo questo dei Pink Floyd, che naturalmente dura 6 minuti, non lo possiamo sentire per esteso, ma l'abbiamo regalato a Lorenzo di Cuneo, eh. Ah, Sven, bellissimo. D'altro canto tutti i pezzi dei Pink Floyd, ma una volta si facevano pezzi così seri, molto seri, che duravano anche 7, 8, 9 minuti. Basta guardare Wish You Were Here oppure Shannon and Crazy Diamond, robe da paura davvero, che comunque erano passati poco per radio perché duravano un'eternità, ma favole, però erano favole.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier.
0: Buongiorno.
1: Allora, ho trovato Samantha prima, le ho chiesto per l'aperitivo, ma mi ha detto di chiamare Gogo. Allora sono rimasto un po' lì, ma allora gli ho detto, ma almeno la radio le mette ancora sulle dediche, no, volevo sentire Bella senza anima di Concente, se fosse possibile, augurare buon pomeriggio a tutti.
0: Il bar è chiuso, il bar è chiuso, cioè è in vacanza, le ragazze sono in vacanza, le conigliette sono al mare. Sono al mare, sì. Sono andate all'isola d'Elba. Guarda, mi hanno mandato una foto prima, fantastico, vedi? Ritornano settimana prossima, mi hanno detto, capito? Carlo, perché c'è il pullman lì? Parcheggialo.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ai ai ai, bella senza anima. Mazza, ma se sono dolci oggi. Vabbè che è lunedì, però. Come mai questa dolcezza?
1: Proprio? Ci vuole un bel disco trombaiolo. Un disco di Elf Albert. Ciao.
0: È vero, è vero.
1: A tutti. Io sono già ormai da 2 anni e mezzo.

0: pezzo però, eh?
1: Tutto tromba come Rotation di Herhaven. Naturalmente, Rise, favola.
2: 60-70-80, live. Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: La canicola africana continua a restare salda in area mediterranea e quindi su tutta l'Italia. Nel pomeriggio sole dominante, disturbato solo da locali acquazzoni di calore sui rilievi alpini e appenninici, temperature elevate e picchi di 38-39 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone temporalesche del pomeriggio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

favola sentire Mark Knopfler e Chet Atkins con Poor Boy Blues, perché anche Knopfler viene dal country, perciò si divertiva spesso e volentieri a fare queste ballate favolose, molto rilassante e molto bello. E poi devo dire che hanno avuto anche molto successo le scuole di country, devo dire, è vero? Sì, è vero. C'è gente che è andata a scuola di country e quando li vedo ballare mi fanno morire, davvero. Grazie Tortellino, eccolo qua, un pezzo degli Smiths che volevi.

0: Ma chi è che è arrivato qua? Da dove viene quest'uomo? Da dove viene?
1: Consiglio Nofo. Nofo, ascolta, Nofo con N, perché se non Nofo con N, Nofo senza N è uofo. No, io non sono figlio di Palina, no, sono nuovo ascoltatore, yeah. Sono di Germania tedesco, sono pastore, pastore tedesco, bau, ma non sono pastore tedesco. Però sono un nuovo ascoltatore, bella radio, bravo Tischi Ciocchi, bravissimo, ja, wunderbar, FIFA Tischi Ciocchi, FIFA di musica di italiana, FIFA nuovo, onenne ascoltatore, ja. Ciao a tutti Italia, ciao a tutti, wunderbar.
0: Questo è proprio un pastore tedesco, devo dire. Grazie per Big Mouth, Streaks Again e degli Smiths. mamma mia.

0: Da dove viene?
1: Ma dov'è Samantha? Voglio Samantha e le conigliette. Questo da dove esce questo? Da dove esce? Mamma mia, dai Cotolengo, da dove viene questo? Mamma mia, Pierpa, portalo via.

0: Che è successo qua? Mamma mia.
1: Alberto della Brianza, buongiorno. Poi io la birra la bevo, perché la bevo. Ma signore lì, tirategliela via. Fatemi un favore.
0: Sono in vacanza le coniglietti, anche Samantha, sono all'isola d'Elba loro, hai capito? Sono mica qua a aspettar noi, Ho preso una settimana di vacanza, sono tutte lì a Porto Sant'Andrea.

0: La gente l'abbiamo licenziata, Carlo, il trapezista l'ho licenziato, ne ho preso uno nuovo, si chiama Piripero, arriva lunedì prossimo, arriva. Questo è bravo, Adesso ho lavorato al Cirque du Soleil, questo costa una cifra, ma è bravissimo. Vedremo.
1: Ciao Pierangio, sono Fabrizio D'Ancona. Potresti mettere con il nastro rosa di Lucio Battisti? Grazie.

grazie per il nastro rosa, grazie. È nato qualcuno lì? No, meno male. Allora, c'è una signora, signorina, si chiama Isa, chiama da Brescia, che vuole sentire. Ciao Gnara, si dice Gnara, Gnara e Gnaro, Gnara e Gnaro. Tracy Chapman, eccola qua, Isa.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: saluta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sì, così.
1: Bello omaggio adesso a Fred Buscaglione, mazza ragazzi, questo è un pezzo ancora prima del 60, è un 58, eri piccola, ma piccola, piccola, piccola. Così, così. E c'era dar la mano a Buscaglione anche Carosone.

qualche omaggio particolare lo facciamo a questi artisti, no? Perché se lo meritano. Il grande Renato Carosone ora e Fred Buscaglione prima con Eri piccola, ma piccola così. Tu vuoi fare l'americano? E poi dopo c'era anche O Saracino bello guaglioso, ricordi, no? E a proposito di questa musica, Giulio, c'è anche Bandiera Gialla, dai.

Hai visto Emi? Meglio tardi che mai. È arrivato anche Pettenati con bandiera gialla, vabbè, insomma. Qualche salto degli anni 60, 70 eccetera, anche italiani, non fa mai male. Allora, un paio di pezzi rock, ecco il primo.

Allora, c'è qualcuno che ha anche la suoneria di Van Halen? Va bene, bene, bene, bene. È una bella cosa, no? Averla come suoneria, non come sveglia, perché uno che ha la sveglia di Van Halen, va bene, ragazzi. Si sveglia di brutto, devo dire. Va bene. Grazie Oliviero, buon pomeriggio e buone vacanze con Back in Black.

No, certo che avere come sveglie questi pezzi, ragazzi, è una cosa. Cioè lui ce l'ha come sveglia Jump e ogni 6 mesi la cambia con gli ABBA. C'è una bella differenza però, Però, vabbè, tanto per restare più tranquillo, no? Va bene, dai. Ti regalo anche questa, Gimme,

Ormai sai che ci sono le canzoni estive, le canzoni che vanno da luglio alla fine di agosto, poi dopo non si sentono più, no? Però Giuni Russo con Un'estate al mare, insomma. E prima abbiamo sentito anche Loredana Bertè con In alto mare, siamo a posto, ci manca solo questa, guarda. Orietta, scusi il ritardo, ma insomma sono arrivato anche oggi da te con Vamos a la playa.

0: allora ci manca People from Ibiza, poi le abbiamo fatte tutte qua. Beh, Ivan, tutte
1: le abbiamo. Perfetto sarebbe con Marcella Bella, quello è il triangolo perfetto. Cioè la sua canzone, intendo.
0: Meno male.

vedi Ivan, questo è un pezzo che non ha stagione ed è molto bello, di Marcella Bella, lo si sente bene d'estate, perché insieme a questi pezzi che stiamo ascoltando si incastra bene, devo dire. Tropicana!

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 km a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti. Il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazione in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima. Portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre li riportava a casa verso Montesecco dopo una lunga giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 i lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Nessuno deve chiamare questa tragedia un incidente. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale, per lo più nelle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già dal fine settimana scorso ha creato disagi sul traffico aereo. Sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 17. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione del Tatarstan, a circa 800 km est di Mosca. I morti sarebbero 13, 5 morti invece per un attacco russo nel Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio. In corso di identificazione il branco che ha picchiato violentemente la vittima. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 60, è morto ieri a 87 anni. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Cari, buonasera. Mi fate ascoltare Dolce Vita, dedicata a mia sorella che si trova a Novara a fare la muffa. Caldo, zanzare, afa. Ma vienitene qui a Bari. C'è un bel vento di maestrale. Che aspetti?

così salutiamo anche tutti coloro che sono in Puglia. Guarda lei, Marcello è Otranto, Maria Teresa lei è UK. C'è qualcuno a Gallipoli lì? Buona permanenza, buon mare! Trovate un mare spettacolare in Puglia, davvero. Vabbè. Abbiamo anche gente che è sul Gargano, guarda lì, Vieste, Pugno Chiuso, Mattinata, Baia dei Campi, mazza. Posti favolosi, buona vacanza, buona vacanza. Godetevi questo caldo anche lì, dai, vabbè, non c'è problema. Tanto in qualsiasi posto si vada, il caldo è davvero una cosa unica in questo periodo. Non c'è niente da dire. Sentiamo i Masquerade con Guardian Angel.

Allora, grazie Monica, era Guardian Angel dei Masquerade. 17:51, siamo addirittura d'arrivo. Sto per andare a fare il bagno. Chi è questa? Orietta. È l'ora più bella questa, no? Fare il bagno verso sera, verso le 18:30, il massimo, penso. Che tu ti trovi al mare o all'aria, insomma. L'ora è quella perfetta, devo dire. Va bene. E magari accompagnata da un grande Gino Sosio con Try It Out.

Beh, anche con Gino Sosi c'è sempre insomma l'imbarazzo della scelta, the Try Me Now, the Dancer, mamma mia, e tutto quello che ha fatto, canzoni che hanno fatto ballare, che ci fanno ancora ballare, perché se non ci fosse questa musica, ragazzi, io non so che...

0: abbiamo finito? Abbiamo finito con Megatron Man. E qui insomma la musica ci ha confortato anche
1: visto
0: oggi,
1: che
0: no?
1: Sei va bene, grazie. Arrivo, io ti ringrazio per il bellissimo, stupendo pomeriggio. Ciao Enrico, e metti quello che vuoi, tanto non sbagli mai.
0: Grazie a tutti, ci aggiorniamo domani alle 15 oppure il mattino dalle 7 alle 9.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarnita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero 1 entro questa settimana. Calaili è a un passo dal Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
3: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60-70-80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarnita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero 1 entro questa settimana. Kalaili è a un passo al Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
4: A Radio

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi. E che si fa adesso? Si apre il cofanetto delle classifiche. All'interno di questo meraviglioso contenitore di musica eterna, devo dire, tra mixata e non, andiamo a scovare in quei gioielli da riproporvi e che arrivano dalle classifiche di vendita di quel periodo. Siamo nell'agosto del 1965 e, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, il fenomeno d'oltreoceano comincia a farsi consistente e troviamo a dominare la classifica di quel tempo questa canzone.
3: C'era una volta

È sempre un grande piacere ritrovare determinate canzoni. Questa fu uno degli esempi di artisti americani che sono venuti ad avere il loro momento di gloria anche qua da noi. La canzone era Downtown, lei era Petula Clark, che in italiano faceva ciao ciao. A proposito di italiani, questi che hanno il nome, diciamo, latinoamericano, si chiamano Marcello Sferial, si chiamavano almeno, e incisero la versione italiana di, quindi una cover, del celebre successo degli Animals, The House of the Rising Sun. Qui da noi era La Casa del Sole.

0: classici a tutta manetta da quel periodo, siamo nel 1965 e voglio soltanto ricordarvi che guardando la classifica americana nei primi 10 posti, ripeto 1965, ce n'è solo uno che posso essere certo che voi ricordate, ed è I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sì, è tutto dire. Noi adesso torniamo nei nostri archivi come sempre facciamo, vi esortiamo a scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, navigateci all'interno, ci trovate in maniera molto rapida e ci portate con voi nelle vostre vacanze in tutto il mondo senza perdere una sola nota della musica di Radio 607080. Tra poco, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60, 70, 80, la musica degli anni più belli e quindi anche le classifiche di quel periodo. 1975, agosto del 1975, guardavo un po' la lista delle canzoni, devo dire che è di tutto rispetto. Partiamo subito con la prima canzone e una sorpresa.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Questo sì che è un revival, eh? 1975, erano in classifica con questa canzone, ma loro avevano già vissuto l'esplosione del successo già dal 1968 con L'ora dell'amore, che era una canzone poi dei Procol Harum dal titolo Homburg, e con numeri da circo, perché vendettero addirittura 1.600.000 copie, pensate, di quella canzone, e quindi a seguire poi tutte le altre. Poi siamo arrivati nel 1975, questa sicuramente non è la canzone conosciuta come quelle, ma è comunque bellissima. Mi ha fatto piacere riascoltarla insieme a voi, e adesso da questo successo dei Camaleonti andiamo a quello, come posso definirlo, questo è un classico, un colosso, un inamovibile, Claudio

0: Abbiamo esaurito lo spazio dedicato al 1975, sono d'altronde veloci i minuti che trascorriamo insieme, perché quando le canzoni sono di così grande qualità il tempo poi non ci si accorge che passa, ma noi tra un'ora, passa presto, un'ora saremo nuovamente qui dietro questi microfoni, ritorniamo negli archivi, recuperiamo altri pezzi da proporvi e ci sentiamo per un'altra edizione delle Parade del passato. Ciao!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Zanta 70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Una canzone che dominò la nostra classifica nel 1985, nell'agosto, questa di Paul Hardcastle, si chiamava 19 esprimeva in sostanza l'età media dei ragazzi che partirono per combattere nel Vietnam. Contemporaneamente, nello stesso periodo in classifica, c'era anche un duo che aveva conquistato tutti qualche tempo prima con Vamos a la Playa e che si riproponeva anche in maniera anacronistica con la canzone all'inizio dell'estate dal titolo L'estate sta

0: si esaurisce qui lo spazio dedicato al 1985. Abbiamo ascoltato 19 di Polar Castle e i Righeira con L'estate sta finendo. Noi ci risentiamo tra un'ora circa. Raccomando sempre di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e dentro trovate anche i collegamenti a Radio 60 70 80. Noi ci risentiremo tra un'ora circa per un altro incontro con le Hit Parade di tanto tempo fa. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.